0: esempie, pos voi d'orgoglio, e la speranza d'un reto soglio.
1: Fatti cini, compiuti e sa.
0: Ma spesso

Nel dì della vittoria le incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore. Faticino uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

Grafer Marshal Trano, questa salto mi teppe, o spalzarmi per sempre.

0: capisce chi denaro ha ganato.
1: Nato non son ma tolto, fui dal materno seno, misero me che scolpo.